0: daya ko wannan ƴan sandan jihohi babu abin da za su karawa in ban da ma lalacewa da za su kara kawowa, domin in dai har mutanen da suke da kwarewa sojojin Najeriya wanda a baya sun kowane sojoji a Afirka sun kasa yakar wannan ƴan ta'adda saboda gazawar gwamnati wajen samun musu makamai da kayan yaƙi da ya kamata da kuma ba su umarnin da ya kamata wajen yakar wannan ƴan ta'adda. A ce sun gaza sai wofi mutane ne a jihohi, ba a ce ba a tafufu rana ɗaya fufi wannan abin. To ina mai tabbatar maka da cewa wannan abin ba zai taimaki harkar tsaro ba, sai dai zai taimaki su gwamnonin da su ƴan siyasa da su shugaban ƙasa wajen cimma buƙatunsu wajen murƙushe ƴan adawa.
1: Sunana Abdullahi Muhammad Mayama daga jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya, ɗalibi a ƙasar Indonesia. A daidai wannan lokaci ne ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta ba da ƙaimi sosai da sosai wajen samar da ƴan sandan jihohi, musamman jihohin da suke fama da matsalan tsaro wanda suka hada da Kebbi, Zamfara, Sokoto da sauransu. Jihohin suna fama da matsalan tsaro, yanayin jami'an tsaron da muke da su a Najeriya na ƴan sanda yayi ƙarancin da ba za su iya ba da tsaro kowanne ƙauye, lungu da saƙo na Najeriya ba.
2: Sunana Alhaji Babani, mazaunin Kano. To a gaskiya abun ne ya zo da harshen damu, yayi gaggawa, yana da amfani to ni bangaren ba shi da amfani. A yanzu dai ni ban ga amfaninsa ba, saboda idan aka ce za a amfani da su ne wajen harkar zabe, to gaskiya za a samu matsala. To ni abun da nake tunani, ka san dai su magabata na da shugabanni da aka yi su ma suna da wannan tunanin, me yasa su ba su yi 'yan sandan jiha ba? Duk jama'an tsaron da ka sani ma da su a na gwamnatin tarayya duka, me yasa za a yi na jiha yanzu? Sannan za a yi na jiha yanzu, me yasa za a yi cikin gaggawa abu an kai majalisa awa 1, 2, 3, 4 a ce kowa ya sami, me yasa?
3: Yayin da ra'ayoyi ke bambanta, abu ɗaya ne ke fitowa fili, batun tsaro na daga cikin ginshikan da ke tabbatar da sahihin zaɓe. Yanzu kuma mu dan laika wasu muhimman abubuwa da ke faruwa a fagen siyasar yammacin Afirka tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.